0: Buon buonasera, dia, Naina be macchinata. Ancora in me, mamma ua e oro papa me.
1: Qué bien suena este Emberakera de Farruko.
2: Continúa.